0: per giorni suoi temer conviene. Sopra la posta sfonda un certo asil m'avrei, demi vi guida.
1: Il torrente e la rocca vieta la vicinanza.